Cunan Kai, domingo, domingo tutta manta. Che lindo, famiglia Guantandaya. Vigilato, colpito, tacciato, una casetta con una pica. Taxa.

ci man pia cici. Poi con una mano ci spacca. Ma si non ti pusanga. Cei manta con una caiuta manta pica tu che pastori. Papito Dio quindiciaccio. Pastor con una pasta mana ti ancho. Tiempo limitado. Pastor con una casa che un caspa, cusi un caspa. Un guio.